0: Radio 106.7 FM.
1: E sabor di Italia llega a Subway. Bisa benvenuto nada italianos. Subway serve su tre subs di más nuovo, crafted che tocchi italiano. Prova il hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con más sabor che nunca. Llena con un mix di ham, pepperoni con salami. Off by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos nuovo. Chef crafted greatness in cada mordi. Level up a game. Unicamente na Subway.

0: 7FM.
1: It's game on na AMC Unicom Megastore in San Nicolas. Bimprovecha di deal ng impresyonante. Riba Airco, TV, laptop, telephone,

0: Radio 106.7 FM.
1: Mi sa come deve che da gosa. Doce sinekila che con anche dall'ora. We're back and we're gonna give you some more of the sweet music vibe right here on

0: Radio 106.7 FM.
1: Sabor di Italia llega a Subway. Visa benvenuto nada italianos. Subway serve su tre substanti más nuovo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con más sabor che nunca. Yenaku un mix di ham, pepperoni con salami. Off by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos nuovo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up a game. Unicamente na Subway.
2: Lo que cubo que, aquí na vuelta ayer si curvo talle.

0: delicious house music coming your way. Meanwhile, you're shopping, you're dining, you're doing your thing. This is Heart Radio, your island guide.
1: It's game on na AMC Unicorn Mega Store in San Nicolas. Bin provecha di deal ng impresyonante. Riba airco, TV, laptop, telephone, speaker, stove, washer, dryer, fridges, muebles y más.
2: Airco na ta comisão for solamente 549 florin.
3: E Smart TV na for 299 florin solamente.
1: E mi ho party, botanha dos pago gratis e free delivery. Ora mo compra riba crédito.
2: No guarda, visita AMC Unicorn ao mes na Mega Store in San Nicolas.
4: AMC Unicorn, game on.
5: E sabor di Italia llega na Subway. Bisa benvenuto na da italianos. Subway serve su tre sops di mas novo, crafted che toque italiano. Prova e hot shot italiano, pe amante di picante. E ultimate BMT con mas sabor ku nunca. Llena ku un mix di ham, pepperoni ku salami. Off by all out che creamy chicken bacon alfredo. No Subway series italianos novo. Chef crafted greatness din cada mordi. Level up game, unicamente na Subway.
6: Heart Radio.